chot manpo lasi pini alam jera bangki elitum kosam si meri hinga che thor ke paju mucho jima abidi aputhak le che thandam lona anki meri hinga che thor ki jum abe chinghoi ra ador paju muchot pen warma na kimi aphan le kingkam che jora thedung paching thur lona kopi apot si meri hinga che thor anam kalu barer lo me abal ka ki pakar ber hemalong majok enabang abi sita me abal pakar ber hijab parting boy mate mentuni ki

La che Akashvani di qua non è studio guri anem tu por fai program ne ple gra po ple hi da dollar la se non malam so ple te nal tu marji lang po guarti ben vai ta pa na sam bisalam ben tan pan anselik batri mate long re lang pa abetta